caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà quell'uomo infratto?

Me sarò chiesto cento, mille volte. Io che non sono re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. E ci hanno mai mandato.

perdere. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. E già mai mannato a quel paese, sapessi quando

0: Yeah, oh, Echo and Bagel, the first.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

sorte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcire, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Tiro un embriaghetto, non mi pensezzo. Una glazzo c'è una gelato, te lo avrai. Ma mali raggia e voi una cantariso, sto fengo e nafonaso o andramo pai.

0: hai se mi tocchi.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un anno fa, il mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: Grazie Laura.
1: Che grazie Laura. Grazie al mitico Biagio Antonacci.
0: Ti aspetto al mio concerto, eh.
1: Ti voglio davvero bene.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È forte, eh? È forte, eh?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: guarda sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Uno acciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tu intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Uno acciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto...

0: Grazie.
1: Grazie Laura, applausi. Alla Iattico.
2: Incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
2: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te.
2: Come me.
0: Un po' di meno, perché tu.
2: Grazie, Laura.
0: Sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere per me.
2: Sono più grande di statura, davvero.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
2: Grazie.
3: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.

adesso siediti. Scusa seggiola. Stavolta ascoltami. Senza interrompere.

0: dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.